belum dari aku. Halo. Halo sih. Ini jenis ini kan dulu. Tidak ada sih. Okay, I believe you. Sei impagato per troppo se siamo su una mia base, se ti riga e ti si migliorerà un po' la commissione. Sono commissione, fammi vedere noi. Ora? Ok, segui. Allora,

Telefonone, telefonone, telefonone, telefonone, telefonone, telefonone. Altfel un mesaj aba aici, telefonone. Etistectomo, telefonone. Altfel un mesaj aba aici.